attività come lei, per tenere bastante, per dire il lavoro e tutto. E pon tu, saccami sta mierda, eh?